quali ana terra appicciata, abbi pietà di noi. Giuliana terra appicciata, abbi pietà di noi. Orteratella terra appicciata, abbi pietà di noi. Caivana terra appicciata,

0: Ma su gli panna e ram di cava elettrica, lo primo momento si era capito che non era solo monnezza, a campagna destinata a discarica a cielo aperto, coperchi e scorie nucleare, e chi più ne teme, più ne mette. A cielo del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Nolo del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Marcianise del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Succive del rappicciato,

0: Scelte Coccarone, aiuta, cadì, t'aiuta. Fratta Maggiore terra picciata,
1: abbi pietà di noi.
0: Mondraone terra picciata,
1: abbi pietà di noi.
0: Castel Volturno terra picciata,
1: abbi pietà di noi.
0: Melite terra picciata,
1: abbi pietà di noi.
0: L'Italia terra picciata,
1: abbi pietà di noi.
0: L'Europa terra picciata,
1: abbi pietà di noi.
0: Comune terra picciata,
1: abbi pietà di noi.
0: L'universo terra picciata,

0: Et la journée finie, chansons autour de la fontaine.
1: Quando canta lo cucu si rallegra la marina, spampiglioletti alla fronte.